0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I need you, you need me, I need money.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.
2: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
3: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
5: Melting Pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot, a puntata numero 33, puntuali come delle guardie svizzere qui su Radio Città Aperta.it, in diretta fino alle 21.30, tutti i mercoledì, mi raccomando, e in replica il sabato dalle 18 alle 19.30. Tra l'altro oggi è iniziata anche una nuova trasmissione qui a Melting Pot, dalle 14 alle 16 insieme a Giordano Deiana potete seguire il nuovo programma Aperta Parentesi, che poi andrà in replica il sabato proprio dopo Melting Pot, quindi lo potete ascoltare anche il sabato dalle 19.30 fino alle 21.30. E benvenuti come nuovamente, quindi tanti benvenuti. Questa sera qui a Melting Pot ci saranno nuovamente le notizie, visto che riprenderemo la formula di ospitare solamente un gruppo. Questa sera andremo a Bologna per sentire la voce del chitarrista Mattia Baldoni, chitarrista dei bolognesi Orbita, che ci presenterà, Mattia, il loro nuovo album d'esordio, Farewell to All We've Lost, in uscita il 9 ottobre per Aural Music. Nella seconda parte di trasmissione lo raggiungeremo al telefono. Intanto i contatti 340 197 4468, se volete mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram utilizzando il buon vecchio sms, e poi ci trovate su tutti i social, compresi Mastodon e Blue Sky, oltre ai vari noti. E poi potete sempre sostenere questa bellissima radio che vi tiene compagnia senza pubblicità, senza nessuno che giudichi il palinsesto chi o di cosa bisogna parlare. Se volete sostenere questa bella radio potete farlo attraverso la vostra carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito, cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta che trovate vicino al player e all'interno dei podcast. E se avete anche Amazon Prime, fatelo, un abbonamento a Twitch se avete Amazon Prime, e trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici, e a voi non costa niente, a noi ci arrivano dei soldini. Tra l'altro nella nostra diretta Twitch sta andando una webcam mondiale in vari posti, vi porto, ecco, adesso siamo ad Alicante in Spagna, e poi mano a mano verrà sostituita dalla scaletta musicale. Per iniziare la scaletta di questa sera ho preso la clip tratta dal film Paure e Delirio a Las Vegas, film del 1998 diretto da Terry Gilliam, interpretato che vede come protagonisti Johnny Depp e Benicio del Toro, e ci andiamo a sentire la clip con i consigli legali del dottor Gonzo. Iniziamo così questa puntata, la numero 33 di Melting Pot.
1: Vogliono che vada a Las Vegas subito e che contatti un fotografo portoghese di nome Lacerda. Lui mi darà tutti i dettagli. Devo solo stare nella mia suite insonorizzata e lui mi cercherà. Che ne dici?
2: Dico che puzza di guai. Avrei bisogno di una marea di consigli legali prima che questa storia si concluda.
1: No, certo.
2: Come tuo avvocato ti consiglio di noleggiare una decalfottabile velocissima.
1: Sì.
2: E ti servirà della cocaina. Un registratore per musica speciale. Camicia da capulco. Andartene da Los Angeles per almeno 48 ore. Addio al mio weekend.
1: Perché?
2: Perché naturalmente dovrò venire con te. E in più dovremo andarci armati anche. Fino ai denti.
1: Beh, perché no? Se una cosa vuole farla bene.

E abbiamo aperto la nostra selezione con una trasformazione gospel spettacolare registrata nello studio To The Abbey Road. Sto parlando di Nightmares on Walks, guidato dal cantante londinese giamaicano Moses e da China B con coro, con archi e fiati. Veramente un bel pezzo. E allora volevo dirvi che questa sera qui a Melting Pot, a breve, insomma fra qualche brano, ci ascolteremo una novità, un'anteprima che viene da Cagliari, lo si chiamano Teddy Daniels, quindi rimanete là, non andate via perché ne vale veramente la pena. Tornando alla musica, direi di andarci a sentire questo progetto di collaborazione che vede Tony Allen, leggendario batterista afrobeat, insieme a Jeff Mills, pioniere della Detroit techno, e insieme hanno fatto questo album, per appunto Tomorrow Comes the Harvest, e ce ne andiamo a sentire con The Seed.

E ve lo consiglio questo album, è veramente veramente molto molto bello. E torniamo, anzi iniziamo con il blocco delle notizie, il primo blocco delle notizie. Andiamo a parlare di disastri climatici in Nepal e Thailandia. Apriamo lo sguardo sull'impatto devastante dell'emergenza climatica nel mondo. In Nepal, dopo 3 giorni di piogge torrenziali, una spaventosa frana ha fatto crollare un'intera porzione di montagna nel fiume Kali Grandaki a Lete, provocando 24 morti, 14 dispersi e oltre 750 famiglie sfollate. E anche in Thailandia c'è una situazione molto drammatica: oltre 330 mm di pioggia e monsonica hanno sommerso Bangkok, trasformando le strade in canali navigabili che i residenti devono percorrere in canoa per procurarsi beni di prima necessità. Torniamo alla musica, e tornano anche i 24 Grana a 30 anni dal loro esordio. È uscito il 25 settembre Stadera, singolo intitolato Come la via della periferia orientale di Napoli, che anticipa il loro album che si intitolerà Bidonville. Allora andiamoceli a sentire i 24 Grana con questa novità.

24 Grana con il loro nuovo singolo. E ora, come vi accennavo poco fa, è un'anteprima di Melting Pot. Infatti da Cagliari arrivano i Teddy Daniels con il loro Garage Punk in Stoned Jack. Il pezzo uscirà il 6 ottobre su tutte le piattaforme tranne che su Spotify, perché la band ha deciso di boicottare per ragioni etiche. Quindi tanto di cappello ai Teddy Daniels. E allora andiamoceli a sentire con questa anteprima, ripeto, un'anteprima qui a Melting Pot, con il loro nuovo singolo Stoned Jack.

Teddy Daniels da Cagliari, segnateveli, Stone Jack il 6 di ottobre su tutte le piattaforme tranne che su Spotify. Blocco delle notizie numero 2, andiamo a parlare in Italia. Il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega sul nucleare con 81 voti favorevoli e 51 contrari. Si tratta però di un primo passo normativo. Il governo avrà 12 mesi all'entrata in vigore per scrivere i decreti attuativi. E ovviamente poi hanno detto adesso saremo finalmente liberi a livello energetico. Hanno detto così, però è una legge insomma delega. Negli Stati Uniti invece vittoria storica per i lavoratori della Delivery. A New York il sindaco Zoran Mamdani ha annunciato un maxi risarcimento da 131,5 milioni di dollari che la multinazionale DoorDash dovrà pagare dopo un'inchiesta su 152 milioni di transazioni, ridistribuendo oltre 115 milioni a 260 mila fattorini truffati su pagamenti e orari. Tanto di cappello al sindaco di New York. E ora ce ne andiamo ad ascoltare il terzo singolo da Perfect, il nuovo album dei Queens of the Stone Age, che arriva ad ottobre, quindi sta per arrivare. Josh Homme ci riporta i ricordi giovanili a Palma Desert con Where the Goat Girls At.

Queens of the Stone Age con il loro nuovo singolo estratto da Perfect, per l'appunto. Ora cambiamo completamente genere, andiamoci a sentire il primo assaggio dall'album in coppia, Avis is the Crown.

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: Beh, come Freddy ti muove perulina. E Antonio Moreira scrive rosa negra. A voi a di perola. Oh Deus.
1: Abbiamo il volume.
0: Un abbraccio anche per Tania Andrade. Ti desidero buon lavoro anche per Botania.

sembra che sto posto è nostro. Infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che ha cambiato aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

Senti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che non posso più dire chiude il weekend delle dirette o delle trasmissioni, delle rubriche di Radio Città Aperta, perché dopo di me alle 18 ci sarà il nuovo spazio, e questa è una delle novità del palinsesto della radio, partito il 28 di settembre, e ci sarà uno spazio per la redazione di Radio Città Aperta. E non so il contenuto ancora, ma voi dopo le 18 aspettate che finisca la trasmissione e ascolterete probabilmente la voce di Alessio Ramaccioni, che vi presenterà quali saranno gli argomenti affrontati nella rubrica destinata alla redazione di Radio Città Aperta dalle 18 alle 20 tutte le domeniche dopo il rifugio atomico. E sicuramente però sarà una rubrica interessante per chi segue anche cose diverse dalla musica, e vorrei ben vedere. Ma andiamo avanti, io vi devo ricordare anche di donare, perché noi siamo comunque una radio che va avanti con le nostre donazioni e le vostre. Quindi

è gradito che ogni tanto andiate sul nostro la nostra pagina www.radiocittaperta.it, clicchiate sul pulsantone Sostieni Radio Città Aperta e facciate una donazione, sia se volete periodica sia anche estemporanea. Basta che ogni tanto vi ricordiate che noi abbiamo comunque bisogno del vostro contributo. Allora, di che cosa parleremo oggi? Allora, io questa puntata avrei dovuto farla domenica 13, ma domenica 13, se qualcuno si ricorda, io non sono andato in onda perché avevo un impegno, sono dovuto partire, e quindi la puntata è, per dire, saltata. E allora, poi c'è stata un'altra cosa, poi c'è stato lo special su Coltrane, quindi alla fine questa puntata che avrei dovuto fare domenica 13 è stata spostata a oggi domenica 4 ottobre. Anzi, ricordo che questa trasmissione sarà possibile ascoltarla anche in replica martedì mattina dalle 10 alle 12 e comunque ci sarà sempre il podcast disponibile sulla nostra sezione una mezz'oretta scarsa dopo il termine della trasmissione odierna in diretta. Allora, di che cosa vogliamo parlare? Allora, parliamo di scuola, perché all'epoca, cioè il 13 settembre, stavano o erano praticamente già cominciate le scuole, e come io ho avuto già modo di dire, e non credo di essere l'unico, per me l'anno comincia a settembre, e probabilmente questo è dovuto al fatto che quando andavamo a scuola, quando eravamo bambini, appunto dopo l'estate si ripartiva con un anno scolastico nuovo, e quindi per molti l'anno incominciava proprio con l'inizio della scuola. Ma adesso facciamola finita di parlare e passiamo subito quindi all'argomento scuola.

E vabbè, abbiamo iniziato con School dei Supertramp. Questo per me è un pezzo, uno dei pezzi più belli dei Supertramp. E devo essere sincero, a me quando parte la sezione di questo brano con il pianoforte Wurlitzer suonato da Rick Davies, mi vengono ancora i brividi. La musica fa anche questo. Allora, andiamo avanti. Stesso titolo, ma cambiamo totalmente atmosfera. Pezzo che parla dell'insofferenza per l'imposizione di una certa conformità e quella gabbia che ti può costruire attorno la scuola, soprattutto se sei un adolescente in un certo qual modo anticonformista, ribelle, fuori dagli schemi. Nirvana, School.

Ed erano i Nirvana con School. Proseguiamo. Dream Dream fa la campanella. School Day, Ring Ring Goes the Bell. Chuck Berry.

Chuck Berry con School Days. Allora, proseguiamo. Qua si dice che la scuola è terminata, è finita, ma non è inteso come è finito l'anno scolastico. No, la scuola è proprio out, perché gli studenti hanno preso il sopravvento. School's out. Alice Cooper.

Ed era Alice Cooper con School's Out. Allora, proseguiamo. Stiamo suonando del rock, stiamo parlando di scuola, ma allora School of Rock. And now, ladies and gentlemen, give it

E dal cast originale del musical di Broadway School of Rock abbiamo ascoltato School of Rock Teacher's Pet. Allora, nel frattempo saluto Anna da Brescia che si è affacciata sul 340-197-4468. Se volete affacciatevi anche voi, io sto qua. Allora, un pezzo che chi era adolescente all'epoca probabilmente ricorda, un disco che ebbe un discreto successo in Italia, perché stiamo parlando di musica italiana, musica che all'epoca era, fatta veramente bene, un album bellissimo. Sto parlando di Diesel di Eugenio Finardi, e questa è la sua Idea di scuola, che coincide in parte anche con la mia

0: Eugenio Finardi, scuola. Per me la frase "ciò che la scuola dovrebbe fare è insegnare a imparare" la appenderei con uno striscione fuori dal cancello di ogni istituto scolastico, tanto poi arriverebbe qualcuno a tirar giù anche questo. Allora andiamo avanti. Cosa hai imparato a scuola oggi? Ho imparato che il nostro governo deve essere forte, è sempre giusto e mai sbagliato. I nostri leader sono i migliori uomini e li eleggiamo ancora ed ancora. Questo è quello che ho imparato a scuola oggi. E ci siamo tornati, mi sa, a questa situazione. Pete Seeger, what did you learn in school today?
1: What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. And that's what the teacher said to me. That's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometime. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.

0: little boy of mine. I learned that war is not so bad. I learned about the great ones we have had. We fought in Germany and in France, and someday I might get my chance. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school.
1: Ed era Pete Seeger con What Did You Learn in School Today. Allora, proseguiamo. Il periodo della scuola può essere anche un periodo per qualcuno da dimenticare, non particolarmente idilliaco. E questa canzone, infatti, dice: non tornerò mai più alla mia vecchia scuola, quindi non vorrò mai più ricordare, diciamo, vorrò evitare di ricordare quel periodo, quegli avvenimenti. Evidentemente possono essere stati degli avvenimenti e delle cose abbastanza spiacevoli. Per chi? Per quella che è una delle mie band preferite. Se non ve l'ho mai detto, ve lo dico adesso: Steely Dan, My Old School.

Steely Dan, My Old School. Una cosa vi volevo raccontare. Sapete, ultimamente ho fatto una cosa che non facevo da anni. Mi sono fatto una maratona Steely Dan. Ho ascoltato in fila, non consecutivamente, magari prendendomi qualche minuto di pausa fra un album e l'altro, tutti i primi 7 album dal 1972 al 1980 di questa band. Nonostante alcuni di questi album siano quelli che io ho ascoltato di più, tra l'altro uno che corrisponde al nome di Eja è uno dei probabilmente 10 dischi che io ho definito come formativi per le mie conoscenze musicali. Mi ascolto questi dischi, che appunto alcuni di loro li conosco abbastanza bene, ma non c'è niente da fare, ogni volta che li ascolti scopri delle cose nuove. Gli arrangiamenti sono pazzeschi, gli Steely Dan sapevano scrivere le canzoni in una maniera secondo me quasi insuperabile, e anche i testi devo dire che non sono assolutamente male. Ma andiamo avanti. I desideri proibiti dell'adolescenza ce li racconta questo gruppo con una delle intro più devastanti, a mio modesto avviso, della storia del rock, Van Halen, Hot for Teacher.

Hot for Teacher, Van Halen. Allora andiamo avanti. Le avversità della vita, quelle cose che comunque fanno parte della vita, sono tutte quante delle lezioni apprese. Alice in Chains, Lesson Learned.

Alice in Chains, Lesson Learned. Andiamo avanti. Un insegnante si palesa al protagonista della prossima canzone, dandogli alcuni consigli, come quello di abbracciare la vita, godersela e a non vivere isolato. Teacher Jethro Tull.

Teacher Jethro Tull. E continuiamo a parlare di insegnanti, perché nel percorso della vita si fanno incontri con delle persone che nel bene o nel male ci insegnano qualcosa. Leonard Cohen, Teachers.

Ed era Leonard Cohen con Teachers. Allora, andiamo alla pausa con un pezzo che in realtà sono due uniti, perché c'è il pezzo che fa da prologo e poi il brano vero e proprio che volevo mettervi. Io questa mi rifiuto di annunciarvela, non la disannuncerò perché dopo della fine del pezzo andremo alla pausa, però vi dico solo che stiamo parlando di scuola, stiamo parlando del come anno 1979.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, resistenza culturale attiva.
1: Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

E siamo rientrati dalla pausa con un'atmosfera, oserei dire, progressivo metallica, come piace dire spesso a me. Loro sono i finlandesi Odland e questa era Red Canvas. Avete ascoltato quel piccolo intermezzo di sax? Ecco, questo progressive metal che ogni tanto inserisce cose che forse uno potrebbe pensare siano desuete per il genere, tipo appunto un sassofono, tipo un violino, un violoncello, un pianoforte acustico classico. Ce ne sono diverse ormai da tempo di band che stanno utilizzando questo sistema, e a me piace molto, insomma, ecco, non lo nego che mi affascina tantissimo. Allora, proseguiamo, siamo sempre in questo territorio, andremo diciamo fino alla chiusura con questo misto prog metal, ma anche con inserti doom, stoner e quant'altro, e ce ne andiamo in Grecia. È uscito di recente l'album Venceremos dei bravissimi Villagers of Ioannina City, e questa è Requiem.

Ed erano i Villagers of Ioannina City, cioè la città che vengono proprio da Ioannina, cioè Giannina in italiano. Allora, andiamo avanti. Un altro album uscito relativamente da poco, ad aprile è uscito, questo Chisma dei londinesi Hex, un disco che mi ha piacevolmente sorpreso perché sono quelle sonorità che a me fanno sentire a casa. L'ho già detto che ci sono delle sonorità che ognuno di noi fanno stare a casa, ognuno di noi in maniera diversa a seconda delle sonorità con le quali ci sentiamo più confortevoli. Ecco, io qua sono nella mia comfort zone. Questa è Break the Spell.

fino all'ultimo rumore ce la siamo sentita questa Break the Spell degli Hex. E andiamo avanti, loro sono una band tedesca che a me piace molto e che seguo da quasi dagli inizi. È una band che ha avuto numerose travagliate vicissitudini di formazione. In pratica, della formazione originale del 2001, quindi di 25 anni fa, è rimasto solamente Robin Stapps, il chitarrista. Il resto sono tutti cambiati nel tempo. Adesso c'è addirittura l'inserimento di una voce femminile, di una cantante che adesso non mi viene il nome, ma poi lo cerco e ve lo dico alla fine. L'album si intitola Solaris, loro sono The Ocean e questa è Departure Song.

0: The Ocean con Departure Song. Allora, mi ero dimenticato il nome della nuova cantante, voce femminile dei The Ocean, che si chiama Lane Shee, però per questo disco ci sono stati appunto altri nuovi ingressi, tra cui due italiani, il chitarrista Marco Gennaro e il vocalist che avete sentito, Enrico Tiberi. Allora, andiamo avanti. Sono tornati i Mastodon a fine agosto con l'album Marrow Deep, e questa è Poisonous Weapons.
1: I felt so fucking alive!

Ed erano i Mastodon da Atlanta in Georgia, e dalla Georgia ci spostiamo in Colorado, a Denver. Album uscito a giugno, album omonimo dei Chemnitz, dal quale vi faccio ascoltare Invocation of the Dreamer.

Chemnitz con Invocation of the Dreamer. Allora, arriviamo ad un altro album che a me ha colpito moltissimo. Un album fatto da un uomo solo al comando, il messicano Alex Becerra. Il progetto si chiama Nostalgia. Interessantissimo. Tra l'altro sono quasi certo che nella mia classifica degli album 2026, certo non sarà probabilmente nelle prime 10 posizioni, ma comunque è molto probabile che lo riascolteremo a fine anno. Vi ho estratto questo pezzo bellissimo dal titolo Uroboros.

Ed erano i serbi Black Idol con questa The Great Triumph. Siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento come al solito il prossimo weekend, quello del 10 e dell'11 di ottobre, con i soliti miei due appuntamenti: Saturday Atomic Brunch dalle 10 alle 12 il sabato e Rifugio Atomico dalle 16 alle 18 la domenica. E vi ricordo di non andare via e rimanere connessi.

Sì, perché ci sarà la parte della redazione giornalistica della radio che ci proporrà 2 ore di argomenti sicuramente interessanti. Io vi saluto e vi do appuntamento appunto al prossimo weekend e vi lascio con questa The Constraint del progetto anglo-portoghese The Sleeping Pulse. Ciao!

Un buon pomeriggio a tutti, questo è uno dei nuovi spazi redazionali che da oggi e per tutta la stagione radiofonica proporranno all'interno del flusso streaming in diretta di Radio Città Aperta i contenuti di informazione giornalistica prodotti dalla redazione informazione di RCA. Oggi vi proponiamo la replica del nuovo episodio di Living in America, la rubrica dedicata alla politica e all'attualità negli Stati Uniti, prodotta da Block Notes per Radio Città Aperta. Buon ascolto.

0: Ben ritrovati, ben ritrovate. Questa è Living in America, il podcast sugli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, prodotto da Silvia Minguzzi, che salutiamo. Ciao, ben ritrovata Silvia. E
1: Ciao a tutti, ciao
0: dal
1: Alessio.
0: sottoscritto Alessio Maccioni per Block Notes. Trovate Living in America sul sito di Block Notes, www.blocknotes.info, e lo trovate sul canale YouTube di Block Notes e lo trovate anche in forma di podcast sul sito di Radio Città Aperta, radiocittaperta.it, e lo potete ascoltare in diretta nel flusso streaming di Radio Città Aperta il venerdì alle 22. Questi sono tutti i riferimenti consueti che diamo in apertura di episodio. Questo è il quarto episodio di questa nuova stagione 2026-2027 e il nostro focus, il tuo focus più che altro, Silvia, si centra di nuovo, chissà perché, sul presidente degli Stati Uniti, corretto?
1: Sul trampone nazionale, certo.
0: Trampone nazionale.
1: Ma questa settimana ci ha dato molte cose di cui discutere. Non parlo, non dico niente, ma andatevi a sentire magari anche l'istantanea di questa settimana in cui, diciamo, si intreccia anche con la puntata più lunga di oggi. Ma oggi ho chiamato questa puntata Giano Bifronte per parlare un po' di come Trump si è presentato a livello internazionale per tutta la settimana, prima a New York con l'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU, e poi a Washington invece ha fatto vedere un'altra faccia completamente quando ha invitato, proprio srotolato letteralmente il tappeto rosso al presidente cinese.

0: Xi Jinping.
1: Ti interrompo un attimo, altra questione tecnica, giustamente Silvia ha nominato l'istantanea per chi ancora insomma, non ha ben capito le dinamiche, l'offerta editoriale di Living in America. L'istantanea è la notizia breve di Living in America, sono degli short soltanto audio che trovate sul canale Spreaker di Blocknotes, trovate anche sul sito di Radio Città Aperta e se si può dire, se no poi lo tagliamo in post, anche sul nuovo canale Spreaker che hai aperto, giusto? No, Spreaker, scusami, Substack.
0: Tac.
1: Lo vogliamo pubblicizzare un minimo, non te ne frega niente.
0: Vabbè, se siete su Substack, venite a leggervelo e c'è anche la parte ovviamente audio.
1: Ma come si chiama questo canale?
0: È
1: Silvia
0: il mio
1: Minguzzi si chiama.
0: canale di Silvia Minguzzi, quindi basta
1: Perfetto.
0: cercare Silvia
1: Va
0: Minguzzi.
1: bene. Diciamo che tutto questo lavoro che facciamo è anche per offrire più spunti e più modi di informarsi, anzi di controinformarsi, si diceva un tempo, adesso diciamo semplicemente di informarsi, e quindi più piattaforme sono a disposizione, a mio parere meglio è. Bene, torniamo al Trump Giano bifronte, in realtà anche trifronte, quadrifronte, cioè una delle sue caratteristiche principali in questi anni è stata la grande diciamo, facilità con cui cambiava parere e opinione nel giro anche di giorni, forse di ore. Comunque, entra nel merito, a te.
0: Allora, io volevo appunto iniziare, come dicevo, da New York, dal 22 settembre, quando c'è stata l'Assemblea Generale dell'ONU. Normalmente gli Stati Uniti sono sempre, per tradizione, diciamo, parlano per primi o quasi tra i primi. Trump ha aperto rivendicando molti risultati interni della sua amministrazione, la disoccupazione in calo della criminalità, messaggio centrale è quello che la Casa Bianca ha messo nel comunicato, che l'America è tornata e più forte di prima, e una forza che appunto gli Stati Uniti utilizzeranno per affrontare i propri nemici. Ricordiamoci l'ONU, stiamo parlando dell'ONU. E quindi un tono del discorso molto per far vedere l'importanza e la capacità degli Stati Uniti di essere forti a livello internazionale, usando come aiuti le vittorie, di cui tra l'altro non dà nessun tipo di dato, a livello invece interno.
1: Scusami,
0: Ovviamente.
1: infatti questo è importante. Quando tu, per esempio, quando lui, per esempio, dice disoccupazione in calo, ma ci sono dei dati che confermano questo? Perché, per esempio, il fatto del recuperare posti di lavoro era uno degli obiettivi primari, no? Anche nel 2016, mi pare. Ma questa cosa poi è stata raggiunta o no? Perché è anche importante capire al netto
0: Quello detto. Lui lo dice ovviamente a un pubblico che tanti numeri in realtà non le conosce, ma alla fine ne parlerò anche qui. C'è stato ovviamente un fact-checking invece interno, che ha detto: ma di che stiamo parlando esattamente? Però ovviamente lui aveva questa facciata da dover mantenere alle Nazioni Unite, ed è partito così, anche se poi gran parte del discorso che lui ha fatto è stata dedicata all'Iran. E ancora di più, ricordiamo il contesto: siamo in guerra dall'Iran da 7 mesi, lo stretto di Hormuz, generosamente posso dire che non è ancora pienamente aperto, ecco.
1: E manco quell'altro però, manco Bab el-Mandeb, dall'altro, vabbè, comunque.
0: Però appunto Trump ha iniziato a parlare dicendo che l'Iran è lo sponsor, primo sponsor del terrorismo al mondo, quindi accusa il regime di aver seminato il caos in tutto il Medio Oriente per oltre 50 anni, ha ripetuto che non permetterà mai a Teheran di avere un'arma nucleare, ha raccontato appunto di aver offerto una collaborazione all'Iran cambio di una rinuncia al programma nucleare, non aver mai aver sempre ricevuto un rifiuto, quindi mai una mano tesa, e di aver quindi ordinato quella che ha chiamato l'operazione Midnight Hammer, che dice ha sepolto il loro programma nucleare sotto montagne di macerie. È sempre un po' drammatico.
1: Però almeno 2 volte, perché una volta è
0: Esatto,
1: avvenuto a
0: l'aveva
1: giugno
0: già
1: dell'anno scorso.
0: distrutto una volta, poi ha detto: ma invece ce ne manca un altro pezzo. E comunque.
1: Io rido perché sei una tragedia, però.
0: Che
1: Che
0: dobbiamo fare?
1: dobbiamo fare?
0: Però ha detto appunto, ha messo tutto il mondo davanti a questa scelta: o l'Iran si accorda con noi, oppure noi li annientiamo completamente, annientiamo tutta la Repubblica Islamica spingendola all'inferno, perché appunto ricordiamoci che siamo all'ONU,
1: Certo.
0: che è un'istituzione nata, no, per evitare le guerre nel mondo, e lui apre l'ottantesima, 81esima edizione del congresso con così parole leggere. E ovviamente, tra l'altro, questo dettaglio per me è interessante, che tutto questo Trump lo dice dicendo: un accordo comunque, state tranquilli, si farà, ma si farà quando? Dopo le elezioni di medio termine. Perché? Perché lui, se dovesse fare un accordo minimo prima, poi dovrebbe poi spiegarlo agli elettori che tipo di accordo ha fatto, che cosa ci guadagnano gli Stati Uniti. Rimandando tutto al dopo elezioni, in realtà non ha da spiegare all'elettorato proprio niente. E ancora di più, mentre tu dicevi, no, già non bifronte, quattro, qui lo vedi che sta
1: Quattro
0: parlando al pubblico di casa, dicendo: hai visto quanto abbiamo abbassato la criminalità? Però poi dall'altra parte si rende conto che è all'ONU e quindi parla di politiche internazionali, dicendo che o fate pace con noi, oppure ai nostri, ovviamente, a quello che decidiamo noi, ai nostri fatti, oppure vi annientiamo completamente con armi che non hanno più, perché hanno speso più o meno tutti i missili e munizioni. E parleremo anche di questo nella seconda facciata di Già non bifronte, che invece si trova a dover aver bisogno della Cina, per dire. E quindi una guerra che dura da 7 mesi, con conseguenze interne agli Stati Uniti enormi sul prezzo del petrolio, che poi si riflettono ovviamente anche su tutto il mondo. Inflazione delle bollette, questo per gli americani, e una possibile via di uscita viene ovunque, comunque collocata dopo l'elezione. Quindi nessuna debolezza da parte, no, di Trump, ma soltanto ci vuole tempo. Ricordiamoci che siamo entrati in guerra dicendo che sarebbe durata forse 2 settimane al massimo, perché era una guerra lampo, perché avevamo degli objective molto chiari, ma non è stato esattamente così. E nel frattempo all'ONU chiede a tutti i paesi di sostenere il completo isolamento dell'Iran, quindi dicendo, chiama i leader del Consiglio della Cooperazione del Golfo, cioè l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati, il Kuwait, il Bahrain e Oman, insieme alla Giordania, a discutere del futuro della guerra. Però da quel podio praticamente chiede di isolare l'Iran. A quel punto prende anche la parola il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che invece rovescia l'accusa. Ricordiamoci sempre che siamo sul palco dell'ONU, che in teoria sarebbe, no, questo posto in cui si dovrebbe parlare di pace
1: Certo.
0: e cooperazione multilaterale, e il presidente iraniano dice: i veri sponsor terroristi in realtà sono quelli che accusano l'Iran, e che saranno una roba meravigliosa.
1: Vabbè,
0: Però
1: Stati Uniti e Israele, immagino fosse riferimento di Pezeshkian, credo,
0: esatto,
1: eh.
0: ma lui l'ha appena detto, voglio dire.
1: Certo.
0: Trump ti ha appena accusato, e lui ha detto: chi è il vero sponsor del terrorismo e chi ci accusa? E quindi ovviamente parlava di Trump in quel momento. Dall'Iran in poi, invece, il Trump, prima del secondo intervento, è passato a parlare di tutte le grandi vittorie di pace che lui è riuscito a ottenere, quindi tornando alla politica estera, quindi continuava un po' a saltare da una parte all'altra, dicendo: io abbiamo concluso 8 conflitti, da Cambogia, la Thailandia, il Kosovo, la Serbia, la Repubblica Democratica del Congo, il Ruanda, l'India, il Pakistan, l'Armenia e l'Azerbaigian, e ovviamente la più importante di tutte, Gaza, no? Che è conclusa.
1: Tutto a posto, Gaza,
0: L'unica che
1: esattamente tutto a
0: ancora ha detto:
1: posto.
0: purtroppo gli sforzi continuano, ma non ci siamo ancora, è la Russia e l'Ucraina. Però da quel punto è dovuto passare invece alle altre vittorie che lui sostiene che siano grandi vittorie, sia nel suo campo, diciamo, da zona, torniamo a ovest, ma a sud degli Stati Uniti, quindi ovviamente il Venezuela, l'operazione militare che ha portato alla cattura di Maduro, l'accordo petrolifero fra i due paesi, e poi quello che ha fatto in Messico per aiutare la guerra ai cartelli designati dagli Stati Uniti come organizzazioni terroristiche, e ovviamente quello che sta succedendo a Cuba, con cui ha detto di essere in una trattativa per cambiamento radicale della situazione. Ovviamente poi la Groenlandia, ci ricordiamo, no, che avevamo discusso un po' con la Danimarca, che si era un po' insospettita e indispettita, e Trump ha presentato questo nuovo accordo tra Copenaghen e Nuuk, firmato a margine dell'assemblea, dicendo che l'intesa, secondo Trump, darà agli Stati Uniti un controllo permanente della sicurezza sull'isola. Però in realtà è una formula molto vaga che è stata vista e letta da un po' tutta la delegazione europea con molta preoccupazione, perché quello è un buon punto di passaggio per entrare negli Stati Uniti o rientrare dall'altra parte, no? Se si guarda proprio la mappa del globo.
1: Certo.
0: E il paradosso di cui appunto forse accennavo un po' prima è che Trump, dal podio delle Nazioni Unite, attacca le istituzioni internazionali, ha definito la Corte Penale Internazionale un'istituzione piena di persone cattive e malvagie, credo che abbia usato. Però, insomma, questo è un po' il termine, senza persone che non hanno in realtà giurisdizione sugli Stati Uniti, che si concentrano troppo su di loro e ignorano abusi altrove, come anche il Consiglio per i diritti umani di Ginevra, ha criticato l'UNESCO. Insomma, veramente, praticamente nella sede del lateralismo, come si dice? Il
1: Multilateralismo, sì.
0: multilateralismo, lui ha più o meno detto che quello che facciamo bene, abbiamo fatto bene, lo abbiamo fatti da soli. Voi state qui a chiacchierare, poi visto invece noi quando ci mettiamo in azione, appunto, grandi vittorie in Venezuela, Cuba e in tutti questi altri posti dove siamo riusciti a concludere queste
1: A
0: guerre.
1: sconfiggere il male, direi, per riassumere,
0: Esatto,
1: visto il
0: esatto.
1: tono, esatto, ok.
0: Poi è
1: E qui.
0: passato all'altro. Scusa, vai avanti.
1: No, questo, quindi no, continua. Questo, diciamo, è la parte solita, quella arrogante, cioè egoriferita, totalmente
0: Esatto.
1: indisponibile al confronto. Quindi la parte A, cioè la fronte A di questo Giano, no?
0: Ce n'è ancora un pezzo, perché ovviamente un minimo di accenno all'intelligenza artificiale l'ha fatta facendo il suo, ossia diamogli un nome, che a lui gli piace tanto rinominare le persone e le cose, e qui ha detto non dovremmo chiamarla intelligenza artificiale perché sennò sembra finta, e la dobbiamo chiamare superintelligenza, che vabbè, vabbè. E ha detto questa frase. In realtà non è tanto il come chiamarla, è il fatto che lui abbia subito detto una frase precisa dicendo: chi vince la superintelligenza vince su tutti. Anche lì, sempre dal palco delle UN, che in teoria, no, dovrebbe essere un posto dove si parla di pace, di cooperazione. Nello stesso momento in cui Trump parlava e diceva questa frase, che appunto diceva: no, no, che come dicevamo settimana scorsa, non ci si ferma sulle AI, perché cioè, questa è una guerra e c'è chi deve arrivare prima a vincerla e chi ci arriva prima vince. Il primo ministro britannico invece, Bourne, annunciava dallo stesso podio più o meno che invece è importante che ci siano degli sforzi internazionali per definire degli standard di cooperazioni che siano globali su AI. Quindi due visioni completamente opposte, una che arrivava dagli Stati Uniti, l'altra invece più europeista, diciamo.
1: Tra
0: E
1: l'altro,
0: ovviamente.
1: proprio oggi è uscita una notizia, tornando anche alla puntata speciale che hai fatto sull'intelligenza artificiale, che suggeriamo di andarsi, che chi l'ha persa andarsela a riascoltare. Oggi è uscita la notizia di un'altra, diciamo, anzi, di diversi, decine di migliaia di casi anomali, quindi diversi casi anomali da parte di questi agenti AI ribelli. Si parla di OpenAI Anthropic. Quindi, diciamo che mentre Trump diceva andiamo avanti a testa bassa, dalle stesse aziende, dalle stesse big tech, dagli stessi tecnovassalli, no, che forniscono questo strumento di supremazia, che Trump vorrebbe che gli fornisse questo strumento di supremazia, arrivava l'ennesimo alert che qualcosa non sta andando come ci si immaginava, giusto per aggiornare un po' la cronaca.
0: Bene, bene.
1: Vabbè, diciamo che insomma, ripetiamo, la puntata di Living in America dedicata alle AI che abbiamo fatto insomma un paio di settimane fa spiega perfettamente bene quello che è, quelli che sono i rischi al netto poi delle, insomma, delle dinamiche di comunicazione giornalistica, eccetera. Comunque, quindi la super intelligenza di Trump, ripartiamo da lì.
0: Esatto, che è una guerra da vincere. Qui, diciamo, mi volevo soltanto dire facciamo un esempio solo del fact-checking che gli è stato fatto a casa, del fatto, a casa, cioè qui negli Stati Uniti, del fatto che lui ha parlato in particolare, dei cartelli messicani, che lui abbia fermato una cosa come il 97% della droga che arrivava via mare. E gli è stato più o meno detto che i sequestri di droga via mare e in aria sono diminuiti, ma la verità è che in realtà sono diminuiti i blocchi, e soprattutto però non dice in percentuale, dice ho distrutto il 97% della droga che arriva negli Stati Uniti. La verità è che non sai quella che è passata, cioè tu ne hai fermato un certo numero, ma non sai tutta quant'è la percentuale che invece in realtà è entrata nel paese. E quindi è un dato completamente fabbricato. E lui su questa cosa invece ha cercato di buttarci sopra no, la sua potenza a livello internazionale per il bene del mondo, diciamo così. Seconda dato invece riguarda l'Iran, in cui lui ha citato che la repressione delle proteste del governo iraniano aveva portato centinaia e centinaia di migliaia di morti, quando invece le stime arrivano dal Human Rights Activist di una cosa di 7.000 persone con 50.000 arresti, che basterebbero, voglio dire, non c'era bisogno di
1: Certo.
0: gonfiarle in questo modo. Ecco. Ma insomma, per dire che da una parte lui certamente all'ONU ha cercato di farsi vedere come questo grande guerriero e leader di una nazione forte davanti al panorama internazionale, e poi che succede? Arriviamo all'altro volto di Giano. Perché mercoledì sera alla base di Andrews arriva il presidente cinese Xi Jinping, e Trump fa una cosa che non solo lui ha fatto probabilmente mai, ma nessuno dei presidenti americani ha fatto negli ultimi 50 anni, sia andare a ricevere un ospite, un leader straniero, ai piedi dell'aereo, con letteralmente il red carpet proprio lì davanti. E il giorno dopo c'è stata questa cerimonia ufficiale con le visite militari, colloqui bilaterali, quelli che noi, quelli multilaterali non ci piacciono, ma i bilaterali a porte chiuse con il presidente cinese, sì, che se ci pensi, no, hai appena detto che qui c'è una guerra con AI, e chi è l'altro contendente di questa guerra? La Cina. Però lo incontri
1: Certo.
0: il giorno dopo e fai degli incontri a porte chiuse, tra l'altro molto poco coperti dai media nazionale, per, e con questo vi posso dire che dovete assolutamente ascoltarvi l'istantanea, perché altrimenti non lo saprete mai, ma Trump ha cacciato dalla Casa Bianca in una settimana le redazioni di CNN, Politico e MS Now. Tutti i grandi diciamo, canali di news, compresa Fox, hanno fatto rete insieme e nessuno ha coperto il presidente che riceveva il presidente cinese quasi per niente, quindi che forse gli ha detto anche meglio, però ha fatto molto scalpore che tutte invece le televisioni cinesi fossero presenti, e quindi in realtà l'immagine che arriva del presidente americano è attraverso le telecamere e i giornalisti cinesi, perché quelli americani non c'erano.
1: Questo è interessante. Volevo dirti una cosa, però, tu hai raccontato perfettamente il modo, insomma, deferente con cui Trump ha accolto Xi Jinping, e già precedentemente, comunque, no? Si era visto che un conto era la retorica, un conto era poi, diciamo, il confronto diretto. Ricordo, se non sbaglio, correggimi, che anche il famoso incontro con Putin in Alaska, comunque, è stato caratterizzato da una grande deferenza. Questo andrebbe un po' a confermare che Trump, diciamo, adesso non voglio dire debole con i forti e forte con i deboli, ma sicuramente arrogante con le Nazioni Unite, con l'Unione Europea, con i paesi, insomma, che lui considera non alla sua altezza, ma abbastanza aperto anche dal punto di vista estetico e formale nei confronti di quelli che considera evidentemente dei competitor reali, la Cina in primis ovviamente, ma ricordiamo anche con la Russia, con Putin, si diceva che lui volesse, insomma, ammirasse tanto Putin perché avrebbe voluto essere un po' Putin, no? Cioè questo autocrate, insomma.
0: Te ne do un terzo, guarda, che magari non ti
1: Vai col
0: aspetteresti.
1: terzo.
0: Mandani. Trump ha
1: No, vabbè.
0: una fascinazione incredibile per Mandani, è andato, va ogni tanto a trovarlo, perché secondo me, essendo un narcisista totale, ha un po' questa gelosia del fatto che Mandani piaccia a chiunque. Qui ormai stanno uscendo memes totali in cui dicono adesso dovremmo coniare il verbo let's Mandani it, ossia quando riesci ad aggiustare qualcosa, vuol dire che l'hai mandanizzato. Quindi c'è proprio questo amore folle di una città come New York, ma alla fine è un po' tutta la nazione, ovviamente di un certo schieramento, che Trump non può sopportare. Lui quindi cerca sempre di farsi vedere in qualche modo amico, e Mandani, che è una persona molto intelligente, ha capito che come parlare con lui, con Trump, non se lo fa certamente nemico. E parla di quello che Trump capisce, il real estate, le costruzioni, queste cose così, in una città che, per dire, Trump è newyorkese, ma lo odiano tutti a New York, e infatti sta sempre in Florida, e Mandani invece lo amano tutti lì, in una città che sarebbe la città natale di, non so se è Natale, non so se c'è nato, ma insomma certamente ci ha cresciuto e ci ha
1: Ci ha fatto
0: cresciuto
1: da
0: in
1: fare, ha
0: tutti i sensi,
1: cresciuto la sua.
0: ecco.
1: Tra l'altro, Mamdani ha attaccato, ho letto almeno questo, proprio direttamente da Netanyahu, sempre alle Nazioni Unite. Tanto per, no, unire i vari puntini dei
0: Perché lui l'aveva
1: rapporti.
0: detto, io se Netanyahu si ripresenta a New York, io come sindaco, io
1: Certo.
0: i criminali di guerra non li voglio nella mia. Ovviamente le Nazioni Unite sono questo territorio così diplomaticamente a parte, però lui su questo è molto netto e anche fedele alle sue idee, l'ha detto e lo ripete, non ha problemi a ripeterglielo in faccia se dovesse. Comunque sì, è anche un po' la forza, il motivo per cui secondo me è molto molto seguito. In qualche modo io trovo che non ne abbia sbagliata una, nel senso che è rimasto veramente fedele a quello che ha sempre detto e è riuscito a ri risolvere una situazione catastrofica a livello finanziario di New York, dicendo esattamente, l'ho detto in campagna elettorale, e dopo un mese che è stato eletto, boom, l'ha fatto, let's Mandani it.
1: Ma quindi, brevemente, apro questa parentesi, il gradimento di Mandani rimane tale negli Stati Uniti, a New York, intendo.
0: Sì, per
1: Cioè,
0: adesso è riuscito appunto anche a far eleggere persone, ne abbiamo parlato nelle primarie nello stato di New York, erano tutte persone che lui ha veramente al limite perché erano molto più radicali di tante altre per quanto fosse New York, e lui ha indorsato quattro persone e tutti dicevano se riusciamo a mettercene due dentro un miracolo, hanno vinto tutte e quattro.
1: perché devi sapere che qui in Italia, anche se adesso un po' di meno quando fu eletto, figurati, c'è comunque questa tendenza da parte, diciamo, o della destra, o anche non della destra, ma di quella componente centrista, non viene chiamata sinistra, però comunque totalmente, diciamo, appiattita sulle posizioni israeliane, che ogni tanto tirare fuori i Mandani e dire, vedi, oh, no, incredibile, a New York è stato, cioè, adesso quando c'è stata la celebrazione dell'anniversario dell'11 settembre, no? Il 25esimo anno, ho letto
0: Come
1: diversi
0: assurdo
1: commenti, eh?
0: che lui si è presentato da musulmano, quella gente diceva ma che sei pazzo, e lui ha detto non vedo perché no, questa è la mia città.
1: Esatto, e qui
0: Lui ha
1: l'Italia, ovviamente, di cui ovviamente, cioè, sulla base di, insomma, ovviamente tutta questione sempre, qui è sempre questione di propaganda e di dinamiche in qualche modo elettoralistiche, anche se non esplicite, allora sempre dire, vedi però Mamdani, questo volete, invece no, no, cioè, è considerato in questo momento effettivamente, anche se non tantissimo, almeno non tanto quanto quando è stato eletto, un pochino un riferimento negativo. C'è il problema con l'Italia che la destra, almeno la destra, quella diciamo meloniana, adesso però non può più neanche, no, fare questi attacchi un po' pro-Trump, perché anche Trump, tutto sommato, con la Meloni, quindi con la componente di Fratelli d'Italia, no, cioè, non si può considerare più un amico. No, questo per raccontare come poi notizie e vicende serie, concrete e strutturali, come anche quello che sta facendo il sindaco di New York, arrivino qui e siano sempre e solo strumento di bassissima dialettica e confronto politico. Comunque, torniamo quindi a Trump e a Xi Jinping, grandi amici, pare.
0: Grande, ma no, in realtà guarda, io non so se appunto se voi avete visto immagini, a me Xi Jinping mi fa una paura, un uomo senza espressioni, non parla una parola, l'inglese non gliene frega niente, si fa tradurre tutto immobile, una statua. C'è questa immagine che Trump ha voluto per far vedere quanto, no, quanto è potente, un po' davanti al presidente cinese, che ci fosse un passaggio degli aerei sopra di loro mentre loro scendevano, mentre lui scendeva dall'aereo. Così un po' un'ostentazione della potenza militare degli Stati Uniti, solo che sono passati molto vicini. Xi Jinping è stato immobile, così stiamo guardando dritto come Trump, gli è preso un mezzo coccolone e c'è questa immagine di lui che più o meno dice: Oddio, mi cascano addosso, perché hanno fatto un rumore evidentemente troppo forte che lui stesso non si aspettava, l'ha chiamato lui. Quindi già quella immagine a me ha detto: Vabbè, dice un po' tutto, però la verità è perché c'è stato questo incontro, no? Abbiamo parlato di AI. Di che avete parlato? Niente. Tu hai appena detto alle Nazioni Unite che questa è una gara che chi vince vince tutto, non si ferma niente a tutta la gara. Niente. Allora hanno detto no, ci siamo accordati che nei prossimi mesi ne riparleremo. Quindi va bene. Quindi cosa ci abbiamo guadagnato in questo? Su AI, su questa cosa, zero. Ok, però lui evidentemente voleva invitare il presidente cinese e c'è ancora un po' da vedere. Forse hanno parlato del, che ne so, gli investimenti che ancora non esistono sugli acquisti dei Boeing? No. Ci sono stati delle discussioni sul Taiwan? Assolutamente no, anzi. Più o meno è stata chiara il fatto che Xi Jinping gli abbia detto anche voi fuori da questa discussione che non vi riguarda, e Trump è rimasto come al solito molto misterioso sul fatto che no, noi più o meno li sosteniamo ma non li aiutiamo militarmente, però li potremmo difendere ma in realtà non lo faremmo, quindi tutto così. Quindi anche sul Taiwan non c'è stata una vera discussione reale. Sull'Iran, l'ambasciatore americano in Cina ha raccontato a Fox News che durante il vertice Trump ha detto chiaramente a Xi Jinping che qualsiasi interazione con l'Iran a sostegno di questa guerra è inaccettabile. Punto. Però la verità è che si sa che la Cina sostenga l'Iran, no?
1: Certo.
0: Quindi anche lì è un po' boh, parlare di che? Ed è sembrato un po' averlo invitato cercando di mostrare la parte forte degli Stati Uniti, ma quello che è arrivato è non accordi su nulla. Questa visione chiara di un uomo forte contro un omino debole che appunto si prostra in tutti i modi possibili a farsi voler bene da a chi piace e chi non piace, per carità, non è che Xi Jinping sia questo santo. Però era evidente la differenza fra i due a guardarla. Quindi non si capisce bene che cosa ci abbiano guadagnato gli Stati Uniti a fare così un display totale di queste due forze una accanto all'altra quando era chiara la differenza. Per quello che dicevo che in qualche modo non aver avuto una copertura forte dei media americani forse gli ha detto anche meglio, anche se però adesso l'unica voce che parla di questo incontro La TV cinese, perché le
1: Certo.
0: uniche immagini sono state quelle che la Casa Bianca in realtà ha rilasciato delle immagini alle varie testate giornalistiche che però hanno detto finché non fate rientrare queste tre testate noi non mandiamo in onda niente e quindi non sono comunque state usate. E tra l'altro questo atteggiamento così servile verso la Cina non è piaciuto neanche ai senatori per dire repubblicani, quindi non c'è stato neanche un aiuto in casa dal punto di vista elettorale o dal punto non si è ben capito, insomma, perché ci sia stata un'accoglienza così sontuosa se poi appunto non ci si è, perché uno diceva vabbè, mi mostro servile, però ricavo che loro fermino AI per un tot di mesi, che ci sia un accordo chiaro adesso e allora mi prendo anche che sì, sono un po' così a chiedere. Ma in realtà non c'è stato neanche quello, tutto è stato più o meno spostato di 6 mesi, se non di più, il che mi fa ridere perché il mese di Giano è gennaio, quindi tutto più o meno è rimandato proprio a gennaio e ho detto vedi, perfetto.
1: Perché a gennaio?
0: Perché ci sono praticamente gli Stati Uniti hanno bisogno per continuare questa gara al AI, ma soprattutto per riarmarsi di queste terre rare
1: Certo, e quello forse il tema con cui forse
0: gli
1: di cui
0: arsenali
1: parlavo.
0: sono completamente svuotati dopo la guerra e Giano aveva bisogno di allungare i tempi in cui loro potevano avere un accordo con la Cina per poter utilizzare queste terre rare. E c'è stato il 10 gennaio, se non sbaglio, è proprio la data in cui perché ci sono dei dazi che gli Stati Uniti hanno dato alla Cina, che poi sono stati prorogati, poi sono stati rallentati, e adesso hanno detto che avete questa clausola di non avere i dazi fino al 10 gennaio, e quindi un po' la data che ritorna, e in questo tempo, in teoria, loro si rivedranno comunque perché c'è un altro vertice a novembre e poi a Miami a dicembre, quindi prima di arrivare a questa data ci saranno altri due incontri in cui Cina e Stati Uniti si rivedranno insieme prima di questa data di gennaio.
1: Tu che spiegazione ti dai partendo dal presupposto che evidentemente fra i temi discussi, evidentemente, cioè, da quello che ho letto e l'impressione che ho io, sicuramente ci sarà stata la questione delle terre rare, sicuramente ci sarà stata la corsa, no? La competizione sull'intelligenza artificiale, forse sì, Taiwan, come hai detto tu, gli Stati Uniti stanno, non so se pensando in qualche modo di utilizzarlo come merce di scambio, però questo poi sono argomenti. Ma perché secondo te, dal tuo punto di vista, Trump ha scelto di adottare questo atteggiamento? O forse non l'ha scelto, è proprio lui fatto così, di fronte a personaggi di questo tipo, così o carismatici o comunque che emanano fermezza e potenza, come no? Volendo, si potrebbe dire questo, no? Dell'attuale segretario generale del Partito Comunista Cinese. Perché secondo te? Cioè, visto che tra l'altro visto che non gli dà alcun tipo di vantaggio, tra l'altro ci sono anche le elezioni veramente sempre più vicine, siamo a fine settembre, no? Manca poco più di un mese.
0: Sì, in realtà lui non ha voluto, secondo me, parlare di cose specifiche, un po' proprio per le elezioni, il fatto di rimandare anche un accordo della guerra in Iran dopo per non doversi poi giustificare per un accordo magari fatto male, in cui gli Stati Uniti di nuovo non ci guadagnano niente, perché ricordiamocelo che insomma accordi ci sarebbero stati possibilmente, ma lui invece vuole vincere come immagina che un uomo forte vinca, cioè o tutto o niente. E quindi è chiaro che lui abbia questa fascinazione per personaggi come Xi, come Putin, non come Mandani. Però sì, è evidente che lui abbia, come ce l'aveva voglio dire, Berlusconi, faceva uguale, no? Non era un fatto di a lui piace vedersi vicino a e essere paragonato a, magari. Però in questo caso
1: Però no,
0: in realtà sono
1: Berlusconi.
0: anche gli analisti che si chiedono: ma perché? Che ci abbiamo guadagnato?
1: Berlusconi nel suo piccolo rispetto appunto alla potenza, all'aura, diciamo così, di un presidente degli Stati Uniti d'America, però non cercava mai di mostrarsi, sì, voleva fare vedere alla pari, mai sottomesso, mai in cerca di approvazione. Invece, insomma, l'abbiamo notato, tu ce lo confermi adesso, questo atteggiamento che è stato poco, non lo so, io perlomeno l'ho capito poco. Ed è stato commentato negli Stati Uniti questo atteggiamento?
0: Sì, come ho detto, gli stessi repubblicani non erano particolarmente contenti di aver dovuto accogliere un personaggio come sì, con questi, diciamo, con questo sfarzo. E una delle rare volte che si è vista anche Melania Trump, e hanno parlato di quanto sono bravi, che bella coppia. Olindo, non lo so, io sono, cioè, ascolti e vedi queste cose, però è chiaramente raccontato dai podcast più di sinistra, dicendo continuiamo a fare figuracce e poi no, ci si lamenta che ci odiano a livello internazionale, perché nell'insieme anche poi quello che ha fatto alle Nazioni Unite rappresenta un po' il vecchio, no? Che il modo in cui normalmente Trump si è sempre rapportato con le forze
1: Certo.
0: internazionali. Però poi dall'altra parte invece si è fatto vedere come un cagnolino fedele senza motivo, quindi anche all'interno delle fasce più repubblicane del suo stesso partito, i senatori dicevano non capiamo perché, cos'altro. Appunto,
1: No, no, è chiaro, è chiaro, è chiaro.
0: è evidente che gli Stati Uniti dicano tanto non abbiamo bisogno di multilateralismo, però abbiamo bisogno della Cina. È evidente perché appunto secondo me la Cina non ha la fretta perché il deterrente ce l'ha e sa che l'America ha gli arsenali completamente svuotati da 7 mesi di guerra e che invece appunto noi gli Stati Uniti ne avrebbero bisogno adesso. E lo stesso presidente che quindi va all'ONU e dice di non chiedere permesso a nessuno, in realtà alla Cina ha chiesto tempo.
1: Certo, alla fine è un po' questa forse il tema, la notizia in qualche modo, il fatto che lui abbia chiesto tempo alla Cina, che quindi sembra in qualche modo, al netto di dichiarazioni, avere un po', come si dice, il gioco in mano. Non dico, non voglio dire il coltello da parte del manico, però sembra essere più la Cina e Xi Jinping in questo momento quello che può permettersi di, no, di giocare, di avere, usando sempre un'affermazione trumpiana, di avere le carte in mano. Donald Trump si è sembrato rincorrere, non so se poi anche se è una strategia, anche una rappresentazione, farsi vedere insomma disponibile, bisognoso e poi magari, non lo so, poi puntare ad altro. Però in questo momento, immaginando le tre grandi potenze, chiamiamole così, quindi Cina, Russia e Stati Uniti, anche se la Russia forse non è più a quel livello, sembra essere la Cina quella essere un pochino più tranquilla, no? Però ecco, io non capisco mai questa cosa, però forse è impossibile capirla. Se questi discorsi fanno riferimento a delle situazioni reali, oggettive e soggettive, riferite agli Stati Uniti dell'amministrazione Trump e a Trump stesso, oppure se siamo nel caso più totale, cioè magari Trump ha fatto così perché semplicemente, no? In quel momento ha subito la fascinazione di questo personaggio, di questo uomo forte, ma poi in realtà domani già sarà diverso. Io ho sempre questo
0: Potrebbe
1: dubbio.
0: rimangiarsi tutto. Io quello che mi è
1: Ma anche con se
0: sembrato,
1: stesso, ma anche con se stesso,
0: sì,
1: non so se.
0: già non pronte, è che se la Cina non aveva la certezza o poteva avere un sentore di avere un minimo di controllo sugli Stati Uniti, questa visita gli ha confermato che ce l'ha.
1: E questa tua impressione l'hai intercettata dai media, dai podcast?
0: Forse i media di contropiano, diciamo così, che quelli ufficiali, però anche quelli ufficiali continuano un po' a insomma, parlare di questa mancata opportunità o mancate opportunità, perché c'erano tante di cose di cui discutere, di cui in realtà o si è discusso poco senza arrivare a una vera, ma neanche a un appuntamento, ci vediamo, appunto, si rivedono a novembre, si rivedono a dicembre, sì. Si poteva dire, ok, la prossima incontro ci basiamo, ci incontriamo e parliamo solo di AI. Non c'è stato neanche quello. È tutto un po' un rimandare. E che appunto è sembrato occasioni mancate, perché queste sono cose che riguardano poi tutto il mondo. Quando un giorno prima vai all'ONU e dici, ci penso
1: Certo.
0: io non prendo ordini da nessuno, non aspetto nessuno, faccio quello che voglio perché siamo noi il motore del mondo, il giorno dopo fai vedere esattamente chi non sei.
1: Non potrebbe essere, poi chiudiamo, non potrebbe essere che lui, Trump, consciamente o inconsciamente, o tutti e due, sta anche aspettando di sapere come vanno a finire queste elezioni di medio termine, perché poi, secondo me, poi, ecco. Questo te lo voglio chiedere, cioè, secondo me è molto importante sapere come vanno a finire, perché se vanno a finire in un modo o in un altro modo, cioè, no, se c'è una debacle dei repubblicani, si determina una situazione che ha anche i suoi effetti a livello globale. Se c'è una rimonta più o meno imposta, più o meno diciamo, reale, più o meno legittima di Trump e dei repubblicani, si determina un'altra situazione. Se poi magari ci sta una sorta di pareggio oppure una lieve vittoria, cioè, ecco, secondo me non è secondario l'esito di queste elezioni anche rispetto a questi macro temi globali. Non so se hai la stessa impressione mia, anzi, tu magari ce l'hai più chiara visto che stai lì.
0: Sì e no, perché continuo a dire Trump non è sui ballot, non è nessuna scheda, quindi lui si può svincolare dicendo, vedi, una volta che io non sono sulla scheda elettorale, questi straperdono perché ovviamente io non c'ero. Anche se tutti i repubblicani che sono tipo a questi toss-up, quindi 50 e 50, hanno chiesto a Trump di non presentarsi per favore perché è talmente sgradito. Che voglio dire, una cosa importante, a Trumpapalooza ci sono andati chi? Quelli che sono nei seggi più rossi in assoluto e più sicuri in assoluto, quindi dice, non ho rischio di perderlo, mi posso pure far vedere con lui, che tra l'altro mi ha pagato la campagna elettorale, quindi devo mostrare un minimo di riconoscenza al re che
1: Certo.
0: ha pagato, insomma. Quindi la situazione è così, ma lui può benissimo svincolarsi. Ricordiamo che anche se c'è uno tsunami blu, il presidente rimane sempre lui, quindi non è che i democratici possono
1: Certo.
0: cambiare la legge sull'healthcare, perché lui gli blocca quello che vuole per i prossimi 2 anni. Quindi nel migliore dei casi per i repubblicani ed per i democratici è bloccare volendo alcune cose che il presidente cerca di fare, ma certamente non avanzare un'agenda
1: Chiaro.
0: progressista.
1: Chiarissimo. Ultima curiosità, che c'è scritto qua sulla
0: Vote fucker.
1: E non è un nome strano di un candidato,
0: Un
1: immaginiamo.
0: candidato, no, potresti votare un fucker. Beh, no, vai a votare, pendejo.
1: Ah, in quel senso, vai a votare. Ok, va bene. Perfetto, ci siamo. Per oggi è tutto. Ci rivediamo la prossima settimana. Non perdetevi, vi ho detto dove potete seguirvi, quindi Spreaker e sito di Radio Città Aperta, le istantanee da oggi, non so, da domani, da ieri, da dopodomani, anche sul canale Substack di Silvia Venguzzi. Abbiamo detto tutto. Ciao Silvia, a fra una settimana.
0: Ciao!

Sembra che sto posto è nostro, infatti non lo riconosco più, ho ancora l'odore addosso. Ho solo cambiato volto, un mondo allo specchio che cambia d'aspetto. Che sta succedendo? Quando consegno butto un occhio dentro, che sogno le case del centro.

Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

0: si può più dire niente.
1: Ma chi è?
0: Ma chi è? Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
0: Dammi un morse sul cavallo horse. Un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison?

0: copre. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stia parlando?
4: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli

sicura di questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli dire cosa c'è.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

Un buon pomeriggio a tutti, questo è uno dei nuovi spazi redazionali che da oggi e per tutta la stagione radiofonica proporranno all'interno del flusso streaming in diretta di Radio Città Aperta i contenuti di informazione giornalistica prodotti dalla redazione informazione di RCA. Oggi vi proponiamo la replica del nuovo episodio di Living in America, la rubrica dedicata alla politica e all'attualità negli Stati Uniti, prodotta da Block Notes per Radio Città Aperta. Buon ascolto.

0: Ben ritrovati, ben ritrovate. Questa è Living in America, il podcast sugli Stati Uniti, dagli Stati Uniti, prodotto da Silvia Minguzzi, che salutiamo. Ciao, ben ritrovata Silvia. E
1: Ciao a tutti, ciao
0: dal
1: Alessio.
0: sottoscritto Alessio Ramaccioni per Block Notes. Trovate Living in America sul sito di Block Notes, www.blocknotes.info, e lo trovate sul canale YouTube di Block Notes e lo trovate anche in forma di podcast sul sito di Radio Città Aperta, radiocittaperta.it, e lo potete ascoltare in diretta nel flusso streaming di Radio Città Aperta il venerdì alle 22. Questi sono tutti i riferimenti consueti che diamo in apertura di episodio.

Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.